spirito con fome, viene dell'once, te imponga, letto, surasco, guaranà, raditi, sono come molto mandioca, mandioca di mais in corda, sinto un duro, quebra os dente, pode ingrossar as pernas, viu?